0: La lente che t'arrivi, la misura con te va
1: a
0: fare
1: più radio. Una vasale vacanze.
0: E parliamo,
1: il paribus,
0: la buona,
1: la buona,
0: la buona, la buona, la buona, la